lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smetti

sorriso nelle tue parole e si inventò la forza di venirti a prendere e reggerti ubriaco sulle scale. La tenerezza di vederti piangere stringendoti